0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

subito segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ben ascesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
2: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
1: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
2: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
1: Leone, una certa apatia che con il Leone ha veramente poco a che spartire o offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
2: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietategli di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
1: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
2: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
1: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
2: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
1: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
2: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
2: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
1: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
2: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
1: Leone, una certa apatia che con il Leone ha veramente poco a che spartire offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
2: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietategli di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
1: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
2: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
1: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
2: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
1: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
2: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Settenne confessa di aver ucciso la zia e di averne gettato il corpo in un fiume. A Roma una donna di 58 anni muore dopo essere stata investita sulle strisce pedonali insieme alla madre 92enne. Nuova tragedia in montagna con due alpinisti morti sul Monte Pasubio. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare l'appello a una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Sciocca San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
0: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
0: Chiudiamo con lo sport. Grande festa in casa Ferrari grazie a Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes, Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Primo oroscopo.
5: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
3: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
5: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
3: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
5: Leone, una certa apatia che con il Leone ha veramente poco a che spartire offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
3: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietatevi di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
5: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
3: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
5: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
3: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
5: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
3: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
5: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema.
6: Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Prima Radio. Musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali. Benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande. Vivo amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato. Ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque è previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione. Riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Oh, io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio... questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid, meglio non ricordare. Grande musica che ci accompagna anche oggi all'interno della nostra playlist, amici, ma noi imperterriti, come si dice? Beh, abbiamo appena iniziato, andiamo avanti perché ci sono ancora delle notizie importanti. Si parla oramai di minori e rete, e soprattutto in alcuni paesi sono già in vigore delle leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, anche quindi l'Europa. L'obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la diffusione di contenuti che non sono proprio adatti alla loro età. Secondo Rose Wang, che è il capo ufficio di Blue Sky, questo ban potrebbe comunque rafforzare il potere sempre alle big tech. Quindi ecco, entriamo un po' nel dettaglio, perché l'Australia sì è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni e quindi l'obbligo della verifica dell'età. La legge australiana è stata presa un po' come riferimento anche da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l'estate, quindi per evitare delle regolamentazioni differenti per ogni paese membro. E quindi ecco, Rose Wang sottolinea che Blue Sky supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono però praticabili per le piccole aziende. Blue Sky ha solo 40 dipendenti, quindi dice: sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani, la domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che dice mi spaventa di più è che a lungo termine ci sia una direzione verso un mondo in cui ci saranno dalle 3 alle 5 piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno quindi 10 volte più grandi, dicono, del nostro team. Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity, il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile. Grazie Grande musica quest'oggi che ci sta accompagnando nel nostro appuntamento. Adesso però, amici, noi vogliamo parlare anche di una notizia molto molto importante che riguarda un po' di quelle sperimentazioni che si fanno utilizzando gli agenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto per la sicurezza, perché i ricercatori della University of Toronto, che sono guidati dal professor Nicholas Papernott, avrebbero scoperto, attenzione, una potenziale minaccia informatica che sfrutta le capacità degli agenti dell'intelligenza artificiale utilizzando dei modelli AI open source che hanno creato un worm che può praticamente, diciamo così, trovare in modo autonomo le vulnerabilità del software e quindi propagarsi su tutti i computer del mondo. Per ovvi motivi, ecco, non sono stati pubblicati tutti i dettagli, né anche il codice sorgente, per fortuna. Ecco, come funziona? Gli agenti, ecco, possono eseguire diversi compiti senza intervento umano. Modelli avanzati come Claude Mythos, ecco, possono trovare migliaia di vulnerabilità in poco tempo. Combinando tutte queste capacità, ecco, si potrebbe creare un malware che si diffonde autonomamente da un computer all'altro. I ricercatori quindi hanno dimostrato che, insomma, un simile scenario non è poi del tutto inverosimile con quelle che sono oggi le conoscenze e anche questi strumenti che cominciano a essere anche alla portata di tutti. Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre e vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
2: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
1: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
2: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
1: Leone, una certa apatia che con il Leone ha veramente poco a che spartire o offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
2: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietatevi di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
1: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
2: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
1: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
2: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
1: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
2: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Donald Trump annuncia una ferma distanza dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma attacca duramente Netanyahu dopo i raid israeliani in Libano. Il veneziano, un 17enne, confessa di aver ucciso la zia e di averne gettato il corpo in un fiume. A Roma, una donna di 58 anni muore dopo essere stata investita sulle strisce pedonali insieme alla madre 92enne. Nuova tragedia in montagna con due alpinisti morti sul Monte Pasubio. Infine, lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale del negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader russo Vladimir Putin hanno telefonato a Trump per il suo 80° compleanno. Il presidente americano ha colto l'occasione per rilanciare d'appello una conclusione del conflitto in Ucraina. Sullo sfondo resta alta la tensione internazionale, mentre il Regno Unito conferma l'intercettazione di una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa e si prepara un G7 blindato tra Evian e Ginevra.
2: E veniamo in Italia. Sciocca San Stino di Divenza, nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito una donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. Nonostante la confessione, il cadavere non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con il supporto di sommozzatori e vigili del fuoco. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Grave incidente stradale alla periferia di Roma. Due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si era fermata per consentire il passaggio delle due donne, ma sarebbe stata tamponata da un furgone sopraggiunto alle sue spalle. L'urto avrebbe spinto l'auto sui pedoni. La donna più anziana è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco prima di essere trasportata in ospedale in codice rosso. La figlia, gravemente ferita, è invece deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Ancora una tragedia sulle montagne italiane. Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato alla corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: E chiudiamo con lo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale

0: Di calcio allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati. Germania cura caos 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. Stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Ed è tutto anche per il momento, grazie ancora per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento

variegati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento

0: variegati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento.
1: Prima meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
2: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
1: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
2: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
1: Leone, una certa apatia che con il Leone ha veramente poco a che spartire offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
2: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietategli di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
1: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
2: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
1: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
2: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
1: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
2: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La firma slitta venerdì prossimo. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Gravi dissidi familiari dietro alla tragedia di San Spino di Divenza. Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche la televisione di Stato iraniana ha riportato la notizia dell'accordo con gli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza. Il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Momenti di grande apprensione ieri sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove la Polstrada ha soccorso una bambina di 10 anni rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta, ripartita dall'area di servizio, si era resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. I genitori hanno contattato la polizia stradale, gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che era già stata affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Lo sport, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. Il servizio della redazione.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari, ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance WEC, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e

0: Ryo Hirakawa sale al terzo gradino del podio. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Go!

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli, incolonnamenti per lavori sulla via Domiziana tra Lago Patria e Varcaturo in direzione di Pozzuoli, molto trafficata la tangenziale di Napoli con incolonnamenti verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano e di Corso Malta, code anche verso Capodichino tra le uscite Vomero e Capodimonte, sull'asse mediano incolonnamenti da Aversa al bivio di Scampia, nel nodo di Salerno il traffico è congestionato sulla 2 del Mediterraneo da Fisciano all'uscita di Salerno Porto, sulla tangenziale di Salerno code a tratti tra l'uscita di Torrione Salabagnano e il bivio con la 2 del Mediterraneo. E sono in programma lavori notturni sulla statale 145 Sorrentina a partire dalle 21 di questa sera e sino alle 7 del mattino di domani. Chiuderà il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Il traffico proveniente da Napoli e diretto a Sorrento uscirà allo svincolo di Castellammare Ospedale. Coloro che invece provengono da Sorrento e sono diretti a Napoli verranno fatti uscire allo svincolo di Castellammare di Stabia, Villa Cimino. Il provvedimento si ripeterà tutte le notti fino alla fine di luglio, ad esclusione del sabato e dei festivi. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le temperature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, in Liguria, sull'Appennino Tosco-Emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 15 giugno si festeggia San Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, dopo lunghe controversie torna finalmente un momento di pace. Fautrice di rapporti più distesi è proprio la Luna che oggi approda nei Gemelli. La vera nota stonata è Saturno che abbandona il segno amico del Sagittario per tornare in Scorpione.
2: Toro, si inaugura una fase delicata che durerà qualche mese con Saturno in opposizione. Sarà un periodo in cui avrete modo di mettervi alla prova. Solo un monito pratico: se decidete di partire, tenete sotto controllo soldi, documenti e affini.
1: Gemelli, soggetta al quadrato di Nettuno ma ben sostenuta da Mercurio e Venere, la Luna nel segno promette una giornata decisamente positiva. Acquisti interessanti per la casa, idee produttive e una soluzione ideale per distendere i nervi.
2: Cancro, non è il momento di fare voli pindarici alla ricerca dell'essenza delle cose. Per oggi farete meglio a dedicarvi alla casa e ai conti in sospeso. In ufficio, una nuova presenza catturerà il vostro interesse, distraendovi dalle solite mansioni.
1: Leone, una certa apatia che con il leone ha veramente poco a che spartire offusca la giornata. Accettate questo breve blackout e approfittatene per riposare. Cercate la compagnia di coloro che con i quali siete in sintonia e condividete i vostri interessi.
2: Vergine, nonostante la Luna in Gemelli abbia per voi uno sguardo privo di complicità, riuscite a scaldarvi grazie al passaggio di Saturno in Scorpione. Usate diplomazia in ogni situazione, ma non vietatevi di osare se vi sentite pronti e decisi a farlo.
1: Bilancia, è più facile perdonare le mancanze altrui quando le cose vanno bene. Vi sentite investiti di ottimismo per merito della Luna in Trigono. Se siete liberi da legami affettivi, tenetevi pronti e dare inizio a un'importante storia d'amore.
2: Scorpione, buona volontà e una tenacia di ferro sono gli strumenti che anche oggi metterete in campo per far fronte ai numerosi impegni di lavoro. Siete pronti a rispondere con fermezza ai contrattempi senza lasciarvi in nessun caso scoraggiare.
1: Sagittario, vorrete occuparvi di un mare di faccende senza riuscire a concludere neanche una. Poco male con Saturno che vi lascia oggi e vi sentirete più leggeri. Certo, la Luna che vi svolta le spalle è una seccatura, ma il momento peggiore è ormai passato.
2: Capricorno, sembrerebbe una giornata senza emozioni, visto che i movimenti astrali oggi non vi riguardano direttamente, e invece qualche sorpresa c'è sempre. Sarete aperti alle novità, capaci di adattarvi ai cambiamenti e di prendere decisioni importanti.
1: Acquario, giornata ideale per un breve spostamento. Se viaggiate con un collega, scoprirete quello spirito cameratesco che vi è mancato fino ad oggi. Un incontro causale o una strana coincidenza potrebbero essere il regalo della Luna in Gemelli per voi.
2: Pesci, dei tipi metodici come voi vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e preferirebbero evitare gli sbalzi generati dal movimento della Luna. Oggi dal cielo dei Gemelli sembra messa lì per farvi perdere la calma, la concentrazione e le staffe.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Letta, venerdì 19 giugno la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti dopo una giornata, quella di ieri, segnata dall'attacco di Israele su Beirut che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. I leader del G7 inizieranno oggi a Vienna in Francia le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Ancora tragedie sulle montagne italiane. Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. E poi lo sport, a tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: verrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale nel negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: I leader del G7 inizieranno oggi a Vienna, in Francia, le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e naturalmente la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran, ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del lago di Ginevra. Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, linea fondadora e figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina, è morta a 95 anni. La sua storia venne segnata il 17 giugno del 1975 dalla sparizione del figlio Alejandro, il quale prima di uscire di casa le disse: mamma, torno subito. Da quel momento iniziò una ricerca durata oltre 50 anni che l'ha trasformata in un punto di riferimento assoluto. Ancora una tragedia sulle montagne italiane, il servizio della redazione.
2: Due giovani alpinisti hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio, nella zona dello Soio d'Uderle. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri lungo una parete particolarmente esposta. Un terzo escursionista è stato invece recuperato vivo dall'elicottero, mentre era ancora assicurato la corda. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla presenza di nebbia e dalle condizioni meteorologiche avverse. La tragedia arriva al termine di un'altra giornata drammatica per la montagna italiana, con 7 vittime registrate sulle Alpi nelle 24 ore precedenti.
1: Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e una volta estratta dai vigili del fuoco è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre la figlia soccorsa in gravissime condizioni è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. A sport il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far ventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano. A portare in alto i colori italiani negli States ci ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con 12,69. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

degli aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori sul fronte opposto. Almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, domenica 14 giugno. La politica interna, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma, e poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, lo hanno annunciato le autorità locali, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del monastero delle grotte di Kiev è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato contro la capitale ucraina. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Intanto le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica nelle prime ore di ieri, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. Nel corso di un'operazione durata 6 ore, i comando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine specializzati della Nations Crime Agency, con il sostegno della Royal Air Force, sono saliti a bordo dell'imbarcazione. L'operazione è stata sostenuta da velivoli del gruppo aereo marittimo, da un aereo RAF P8, nonché dalle navi HMS Sutherland e HMS Ledbury. Secondo il sito web di monitoraggio Marine Traffic, la Smirtos naviga sotto bandiera camerunense e si trova all'ancora nel canale della Manica, spiega la BBC. In Italia, con la politica, nuovo scontro tra Meloni e Schlein dopo le parole di condanna della premier sulla dichiarazione antifascista chiesta agli editori per partecipare alla Fiera di Roma. Meloni ha accusato la sinistra di censurare chi ha idee diverse dalla propria. Dal canto suo, Schlein fa notare alla premier che anche lei ha giurato sulla Costituzione, la Costituzione antifascista. Mi chiedo, aggiunge la segretaria del BT, se sia normale che la Presidente del Consiglio, davanti ad una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e poi si sia svegliata attaccando l'antifascismo. Lo sport e il calcio, troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche ai mondiali, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto.
1: Il tennis, una vittoria, una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle. Al via oggi Sonego dopo aver battuto Iano all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale, soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli, incolonnamenti per lavori sulla via Domiziana tra Lago Patria e Varcaturo in direzione di Pozzuoli, molto trafficata la tangenziale di Napoli con incolonnamenti verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano e di Corso Malta, code anche verso Capodichino tra le uscite Vomero e Capodimonte, sull'asse mediano incolonnamenti da Aversa al bivio di Scampia, nel nodo di Salerno il traffico è congestionato sulla A2 del Mediterraneo da Fisciano all'uscita di Salerno Porto, sulla tangenziale di Salerno code a tratti tra l'uscita di Torrione Salabagnano e il bivio con la A2 del Mediterraneo. E sono in programma lavori notturni sulla statale 145 Sorrentina a partire dalle 21 di questa sera e sino alle 7 del mattino di domani. Chiuderà il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Il traffico proveniente da Napoli e diretto a Sorrento uscirà allo svincolo di Castellammare Ospedale. Coloro che invece provengono da Sorrento e sono diretti a Napoli verranno fatti uscire allo svincolo di Castellammare di Stabia, Villa Cimino. Il provvedimento si ripeterà tutte le notti fino alla fine di luglio, ad esclusione del sabato e dei festivi. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le temperature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, in Liguria, sull'Appennino Tosco-Emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto Adriatico, il Canale di Sardegna, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro-settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: anche tu. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, intanto tremano i citi italiani, polemiche in Brasile, la Turchia è nei guai. La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi il surf. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, ha chiuso al primo posto una delle tappe del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i citi italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro citi italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1. Stasera si giocano Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto.
0: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton, il servizio.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello. È il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
0: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick De Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frintz, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta la Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delletras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito

0: vanno a portare in alto i colori italiani. Negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi, stabilito con 12,69. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 12:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche mondiali di calcio 2026, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia è nei guai, la Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton, la Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta, il tennis una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni delle TP 500 di Halle al via oggi, il surf Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, ha chiuso al primo posto una delle tappe del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare e poco spettacolo, prime polemiche, mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: Allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia, nell'altro CT italiano Circati, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
1: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton, il servizio.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari.

0: dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries, si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frings, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delle Tras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt, in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro sarà Alexander Bublik, se il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il secondo crono italiano di ogni epoca, dietro soltanto al record di Giada Carmassi stabilito con 12,69. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali, benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web, si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande. Amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato. Ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione, riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid, meglio non ricordare. Grande musica che ci accompagna anche oggi all'interno della nostra playlist, amici, ma noi imperterriti, come si dice? Beh, abbiamo appena iniziato, andiamo avanti perché ci sono ancora delle notizie importanti. Si parla oramai di minori e rete e soprattutto in alcuni paesi sono già in vigore delle leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, anche quindi l'Europa. L'obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la diffusione di contenuti che non sono proprio adatti alla loro età. Secondo Rose Wang, che è il capo ufficio di Blue Sky. Questo ban potrebbe comunque rafforzare il potere sempre alle big tech. Quindi ecco, entriamo un po' nel dettaglio, perché l'Australia sì è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni.

0: quindi l'obbligo della verifica dell'età. La legge australiana è stata presa un po' come riferimento anche da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l'estate, quindi per evitare delle regolamentazioni differenti per ogni paese membro. E quindi, ecco, Rose Wang sottolinea che Blue Sky, ecco, supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono però praticabili per le piccole aziende. Blue Sky ha solo 40 dipendenti, quindi dice: sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani, la domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che, dice, mi spaventa di più è che a lungo termine ci sia un, diciamo così, una direzione verso un mondo in cui ci saranno dalle 3 alle 5 piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno quindi 10 volte più grandi, dicono, del nostro team. Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity, il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è, ecco, solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile. Grande musica quest'oggi che ci sta accompagnando nel nostro appuntamento. Adesso però, amici, noi vogliamo parlare anche di una notizia molto molto importante che riguarda un po' di quelle sperimentazioni che si fanno utilizzando gli agenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto per la sicurezza, perché i ricercatori della University of Toronto, che sono guidati dal professor Nicholas Papernot, avrebbero scoperto, attenzione, una potenziale minaccia informatica che sfrutta le capacità degli agenti dell'intelligenza artificiale utilizzando dei modelli AI open source che hanno creato un worm che può praticamente, diciamo così, trovare in modo autonomo le vulnerabilità del software e quindi propagarsi su tutti i computer del mondo. Per ovvi motivi, ecco, non sono stati pubblicati tutti i dettagli, né anche il codice sorgente, per fortuna. Ecco, come funziona? Gli agenti, ecco, possono eseguire diversi compiti senza intervento umano. Modelli avanzati come Cloud Mythos, ecco, possono trovare migliaia di vulnerabilità in poco tempo. Combinando tutte queste capacità, ecco, si potrebbe creare un malware che si diffonde autonomamente da un computer all'altro. I ricercatori quindi hanno dimostrato che, insomma, un simile scenario non è poi del tutto inverosimile con quelle che sono oggi le conoscenze e anche questi strumenti che cominciano a essere anche alla portata di tutti. Bene, amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: continua ad inasprirsi il conflitto russo-ucraino. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri. Polemiche sulle parole del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma, gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stefano di Livenza, e poi lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese e il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ieri al margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità, perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti. Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stino di Livenza, e il servizio della redazione.
2: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne e di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione

0: Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nuvolosità in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le temperature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, in Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

troppe gare e poco spettacolo. Prime polemiche mondiali di calcio 2026. Intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia è nei guai. La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton. La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale endurance al termine di una gara estremamente combattuta. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni delle ATP 500 di Halle al via oggi. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, ha chiuso al primo posto una delle tappe del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Troppe gare, poco spettacolo, prime polemiche, mondiali di calcio 2026, squadre non all'altezza, il Curaçao ne prende 7 dalla Germania, intanto tremano i CT italiani, polemiche in Brasile, la Turchia nei guai, il servizio della redazione.
2: L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, Mancelotti predica calma, parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia nell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera si giocano Spagna Capoverde, Belgio Egitto.
1: La Formula 1, grande festa in casa Ferrari per il successo ieri di Lewis Hamilton nel servizio.
3: Il pilota britannico ha conquistato il Gran Premio di Barcellona ottenendo la sua prima vittoria ufficiale al volante della scuderia di Maranello e il successo numero 106 della carriera. Al termine della gara, via radio, Hamilton ha dedicato il trionfo al team Ferrari ringraziando la squadra per avergli fatto ritrovare fiducia e competitività. Alle sue spalle hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Giornata da dimenticare invece per Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, entrambi costretti al ritiro. Il risultato riapre anche diversi scenari della lotta per il campionato mondiale.
1: La Toyota numero 7 conquista la 24 ore di Le Mans, prova regina del mondiale Endurance, al termine di una gara estremamente combattuta. L'equipaggio composto dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall'olandese Nick de Vries si impone con soli 10 secondi di vantaggio sulla BMW numero 20 di Robin Frings, René Rast e Sheldon van der Linde, mentre la seconda Toyota numero 8 di Sebastian Buemi, Brandon Hartley e Ryo Hirakawa sale sul terzo gradino del podio. Arriva a quinta Ferrari numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, dietro la Cadillac numero 12 di Luis Delle Tras, Norman Nato e Will Stevens. Vincitrice per 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2020, la Toyota ha riconquistato la prestigiosa gara di Le Mans dopo 3 vittorie della Ferrari negli ultimi 3 anni. Il tennis, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'ATP 500 di Halle, al via oggi. Sonego, dopo aver battuto Janu all'esordio, manca l'appuntamento col tabellone principale soccombendo rapidamente in 2 set a Basilashvili. Bene invece Mattia Bellucci, battuto in rimonta al set decisivo Alex Bolt in una prova di grandissima maturità mentale e tecnica dopo quasi 2 ore e mezza di lotta. Per lui adesso un palco d'oro, sarà Alexander Bublik il suo avversario al primo turno dell'ATP 500. Il surf, Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, è riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, il massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Ad El Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City El Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero 1 del ranking mondiale di specialità. Atletica, nell'estate in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su un mondiale di calcio al quale gli azzurri non partecipano, a portare in alto i colori italiani negli States ha pensato anche Celeste Polsonetti, ventenne di Desio, capace di correre 100 metri ostacoli in 12,74 nella semifinale del campionato universitario americano disputata a Eugene in Oregon, una prestazione che vale il

0: e 2 minuti.
1: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le temperature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, in Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sul Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarato dai vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo, dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone, respinto al referendum iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di San Stefano di Livenza e poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima e quanto dichiarano i vertici dell'Unione Europea Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas nelle loro dichiarazioni. Ora le armi devono tacere, le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, ha notato Costa, presidente del Consiglio Europeo. È fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, ha detto von der Leyen. Siamo a una potenziale svolta, ha concluso Kallas. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per ieri, tuttavia è slittata venerdì prossimo dopo una giornata segnata dall'attacco di Israele su Beirut, che ha rischiato di far saltare nuovamente le trattative. Il servizio della redazione.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran resta vicino, ma subisce un nuovo rallentamento. A provocarlo sono stati i raid israeliani condotti nelle ultime ore contro obiettivi nel Libano meridionale e nella periferia sud di Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Donald Trump ha annunciato che la firma dell'intesa avverrà comunque a distanza nelle prossime ore e che seguirà un incontro in presenza previsto tra circa una settimana in Europa. Ma il presidente americano non ha nascosto la propria irritazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver compromesso un momento cruciale nel negoziato. Da Teheran è arrivata una dura reazione. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi dimostrerebbero l'incapacità americana di garantire il rispetto degli impegni assunti.
1: L'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas ha spiegato oggi che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalla consultazione informale avuta con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050. Gravi dissidi familiari dietro la tragedia di Sanstino di Livenza, e la servizio della redazione.
3: Un ragazzo di 17 anni ha confessato di aver ucciso la zia 53enne, di averne poi occultato il corpo gettandolo in un corso d'acqua. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe colpito la donna con un coltello al termine di una lite maturata in un contesto di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Un rimprovero ricevuto dalla zia avrebbe fatto degenerare la situazione fino all'aggressione mortale. Dopo il delitto, il ragazzo avrebbe trasportato il corpo con una carriola fino al fiume. L'intera comunità locale è sotto shock. Il sindaco della cittadina ha espresso incredulità per quanto accaduto.
1: Notizia di sport: in chiusura la pallavolo nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa. L'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7 a 2, 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10 parziali. Al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgio al quarto posto della classifica generale. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:02.

0: Freedom.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Putin abbina spray residui al conflitto russo-ucraino. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri. Polemiche sulle parole del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner, e poi l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire. Già persi più di 420.000 posti, 142.000 solo in Europa. Tra poco. Let's go!

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. I 5 soccorritori sono stati uccisi a Kharkiv da un secondo attacco russo mentre combattevano un incendio causato da un precedente attacco, ha dichiarato il ministro dell'Interno. Almeno altri 5 operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale WAFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati a le urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale, le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese. Il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso, dunque l'uso, ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. È un grande momento per il Regno Unito, ha spiegato Starmer, è un grande passo in avanti, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Speriamo di approvare il regolamento prima di Natale, ha poi spiegato Starmer in conferenza stampa, e quindi di far entrare in vigore il divieto all'inizio del prossimo anno, probabilmente in primavera. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ieri a margine dell'assemblea costituente del partito a Roma. Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande. Questa è parità, perché non mettiamo le quote rosa per i fabbri o per i muratori, invece le mettiamo per i politici e i dirigenti. Così come c'è la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani, non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, ha aggiunto. Tragedia sfiorata in provincia di Pordenone, dove un cacciatore, nel tentativo di colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, avrebbe centrato un runner. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. Alcuni pallini avrebbero raggiunto il runner, che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Ultima pagina in chiusura, l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto e indiretto dell'intelligenza artificiale si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Le professioni più a rischio sono quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali e testuali facilmente automatizzabili, assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, auto in fila nel nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Frante verso Salerno e poi da Frante a Salerno Centro sulla A3 per Napoli. Traffico in aumento sulle principali strade dell'Interland napoletano. Sulla statale 145 Sorrentina dalle 21 di questa sera alle 7 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. I lavori andranno avanti tutte le notti fino alla fine di luglio, ad esclusione del sabato e dei festivi. Dalle 23 alle 6 chiuderà anche la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino e con lo stesso orario, quindi tra le 23 e le 6, sulla tangenziale di Napoli sarà chiuso il tratto tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Altra chiusura interesserà sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra le 22 e le 6 del mattino il tratto tra lo svincolo per la diramazione della statale 268 e l'uscita di Pompei Centro Scafati in direzione di Napoli. Ed infine segnaliamo un'altra chiusura sulla 16, la Napoli Canosa. Dalle 22 alle 6 sarà chiusa la carreggiata in direzione di Bari tra Grotta Minarda e Candela. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità. Altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nube in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le velature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche, sulla bassa Calabria, nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, in Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: In apertura al G7 con Emmanuel Macron che annuncia una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il sostegno anche dell'Italia. Giorgia Meloni condanna il raid russo che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione a Kiev. A Milano l'ATM indaga su chat sessiste tra autisti che avrebbero condiviso immagini di passeggere riprese anche dalle telecamere di sicurezza. A Pescara è arrestato un 14enne per due violente rapine e danni di studenti. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscano anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Coste Nation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
2: A Milano l'azienda Trasporti Milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani e uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
2: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei 2 indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, 2 zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del Parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Banca Italia segnala una crescita dello 0,9% del PIL della Campania nel 2025, superiore alla media del mezzogiorno del paese. Nuova aggressione al personale sanitario all'ospedale del Mare di Napoli, 2 infermieri feriti e danni al pronto soccorso. Fa discutere il caso della studentessa di Battipaglia in coma da 18 mesi e non ammessa alla classe successiva. Infine parliamo di Terra dei Fuochi, al via le operazioni di bonifica dei terreni agricoli grazie all'accordo tra Coldiretti, Commissariato di Governo e Polieco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. You got

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Secondo il rapporto della Banca d'Italia, nel 2025 l'economia della Campania è cresciuta dello 0,9%, un dato in linea con l'anno precedente ma superiore alla media nazionale del Mezzogiorno. A trainare la crescita sono stati soprattutto il settore dei servizi e quello delle costruzioni, mentre l'industria ha mostrato segnali di moderato miglioramento. Cronaca, nuova aggressione al personale sanitario dell'ospedale del Mare, due infermieri del pronto soccorso sono stati aggrediti durante un episodio di tensione scoppiato dopo una richiesta di informazioni da parte di un utente. Nell'episodio sono stati danneggiati anche alcuni arredi della struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Tiene in banco anche il caso della studentessa di Battipaglia in provincia di Salerno, in coma da 18 mesi a causa di una grave patologia cerebrale. La giovane non è stata ammessa alla classe successiva per l'impossibilità di essere valutata a causa delle assenze. Dopo la protesta della famiglia, che ha definito la decisione offensiva e disumana, l'ufficio scolastico regionale ha disposto ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Chiudiamo con l'ambiente. Sono partite le prime operazioni di bonifica dei terreni agricoli nella Terra dei Fuochi grazie all'accordo tra Coldiretti, Campania, commissariato di governo e consorzio Polieco. I primi interventi hanno riguardato l'area di Teverola nel Casertano, con la rimozione di teli plastici e di scarti agricoli potenzialmente dannosi per il suolo e le coltivazioni. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03.

0: Λάκτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nuvolosità in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: In apertura il G7 con Emmanuel Macron che annuncia una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il sostegno anche dell'Italia. Giorgia Meloni condanna il raid russo che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione a Kiev. A Milano l'ATM indaga su chat sessiste tra autisti che avrebbero condiviso immagini di passeggeri riprese anche dalle telecamere di sicurezza. A Pescara è arrestato un 14enne per 2 violente rapine e danni di studenti. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi centrali della prima giornata del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
2: Sempre dal vertice dei grandi della terra arriva una dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera e riguarda alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale dell'Ecosenation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
2: A Milano l'azienda trasporti milanese ha avviato un'indagine interna dopo la scoperta di alcune chat nelle quali gli autisti avrebbero condiviso fotografie di ignare passeggeri accompagnate da commenti offensivi e sessisti. Secondo quanto emerso, alcune immagini sarebbero state ricavate perfino dai sistemi di videosorveglianza aziendali. Il caso è stato portato all'attenzione pubblica dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, che ha raccolto la testimonianza di una passeggera. La donna avrebbe notato i contenuti mentre si trovava accanto a un conducente durante una pausa di servizio. ATM ha annunciato verifiche approfondite per accertare eventuali responsabilità e garantire il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, tutelando sia i passeggeri sia la grande maggioranza dei dipendenti che operano nel rispetto delle regole.
1: A Pescara un 14enne è stato arrestato con accusa di essere coinvolto in 2 violente rapine ai danni di giovanissimi studenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Le indagini hanno preso avvio dopo un episodio avvenuto il 5 maggio nel sottopassaggio della stazione centrale, dove 3 studenti furono avvicinati da 2 giovani. Uno di loro venne colpito al volto ed è rubato della collanina d'oro. Pochi giorni dopo un altro 15enne fu aggredito mentre tornava da scuola e venne colpito con un pugno durante il tentativo di sottrargli un gioiello. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto responsabile.
2: Nel Novarese una vasta operazione dei carabinieri forestali contro il bracconaggio ha portato al sequestro di materiale sorprendente. Nell'abitazione di uno dei 2 indagati sono stati trovati un leone imbalsamato, un pesce palla impagliato, 2 zanne d'avorio, 44 armi da caccia e numerosi strumenti utilizzati per la cattura illegale della fauna selvatica. Le indagini erano partite grazie alle fototrappole installate nei boschi del Parco del Ticino, dove i militari avevano individuato trappole illegali nascoste nella vegetazione. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza degli animali e dei reperti sequestrati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. L'ex tecnico di Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli ha firmato un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri prende il posto di Raffaele Palladino e ritrova a Bergamo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale aveva già condiviso una lunga esperienza a Napoli. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Jazz. Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Sulla statale 145 Sorrentina, dalle 21 di questa sera e fino alle 7 di domani mattina per lavori, sarà chiuso il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. I lavori andranno avanti tutte le notti fino alla fine di luglio, ad esclusione del sabato e dei festivi. Dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6, sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Capo di Chino Capo di Monte verso Pozzuoli. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo per la diramazione della statale 268 e l'uscita di Pompei Centro Scafati in direzione di Napoli. E ancora lavori di notte anche sulla 16 Napoli-Canosa, tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili, qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità, altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nuvola in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei e addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud e in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio alto adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Banca Italia segnala una crescita dello 0,9% del PIL della Campania nel 2025, superiore alla media del mezzogiorno del paese. Nuova aggressione al personale sanitario all'ospedale del Mare di Napoli, 2 infermieri feriti e danni al pronto soccorso. Fa discutere il caso della studentessa di Battipaglia in coma da 18 mesi e non ammessa alla classe successiva. Infine parliamo di Terra dei Fuochi, al via le operazioni di bonifica dei terreni agricoli grazie all'accordo tra Coldiretti, commissariato di governo e Polieco. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Secondo il rapporto della Banca d'Italia, nel 2025 l'economia della Campania è cresciuta dello 0,9%, un dato in linea con l'anno precedente ma superiore alla media nazionale del Mezzogiorno. A trainare la crescita sono stati soprattutto il settore dei servizi e quello delle costruzioni, mentre l'industria ha mostrato segnali di moderato miglioramento. Cronaca, nuova aggressione al personale sanitario dell'ospedale del Mare, due infermieri del pronto soccorso sono stati aggrediti durante un episodio di tensione scoppiato dopo una richiesta di informazioni da parte di un utente. Nell'episodio sono stati danneggiati anche alcuni arredi della struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Tiene in banco anche il caso della studentessa di Battipaglia in provincia di Salerno, in coma da 18 mesi a causa di una grave patologia cerebrale. La giovane non è stata ammessa alla classe successiva per l'impossibilità di essere valutata a causa delle assenze. Dopo la protesta della famiglia, che ha definito la decisione offensiva e disumana, l'ufficio scolastico regionale ha disposto ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Chiudiamo con l'ambiente. Sono partite le prime operazioni di bonifica dei terreni agricoli nella Terra dei Fuochi grazie all'accordo tra Coldiretti, Campania, commissariato di governo e consorzio Polieco. I primi interventi hanno riguardato l'area di Teverola nel Casertano, con la rimozione di teli plastici e di scarti agricoli potenzialmente dannosi per il suolo e le coltivazioni. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Prima Radio. Musica ed informazione.
10: Questa è Prima Radio Digital.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Qualche residuo piovasco interesserà i rilievi del Friuli, mentre sul ponente ligure sarà presente un po' di nuvolosità. Altrove prevarrà il sole con cieli sereni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno addensamenti più consistenti sui rilievi del Cuneese e sulle Alpi orientali, dove saranno possibili rovesci e temporali con qualche sconfinamento verso le pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche nuvolosità in più che interesserà anche l'Appennino settentrionale e la possibilità di brevi rovesci isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni peninsulari, anche se a tratti il cielo potrà risultare velato per il passaggio di nubi alte e sottili. Sulla Toscana non si escludono sporadici piovaschi legati a temporanei addensamenti più consistenti. In Sardegna la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa accompagnata da locali piogge fino a metà giornata, seguite però da un deciso miglioramento e dal ritorno di ampie schiarite. Al sud in Sicilia le verature presenti nelle prime ore del giorno lasceranno gradualmente spazio ad una nuvolosità più compatta. Tra il pomeriggio e la sera potranno verificarsi deboli precipitazioni tra Campania, Basilicata, Puglia centrale. Sul resto del meridione il tempo resterà generalmente asciutto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le regioni adriatiche e sulla bassa Calabria nel nord-est della Sicilia, mentre rimarranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno sul basso Piemonte, Liguria, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia orientale. Sul resto del paese i valori saranno stazionari o in lieve diminuzione. Venti soffieranno dai quadranti meridionali, moderati sulla Sicilia e sulle aree ioniche, deboli sulle altre regioni con qualche rinforzo lungo l'Appennino meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il medio-alto Adriatico, il canale di Sardegna, il settore occidentale dello stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale, che potrà risultare temporaneamente molto mosso. L'Adriatico centro settentrionale tenderà invece a diventare poco mosso, generalmente poco mossi gli altri bacini, ma con moto ondoso in aumento sulla Tirreno centrale, sullo Ionio e sul basso Adriatico. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di